0: Sancho, fuori tiro, fuori fuori, o come dire.
1: Fuori, go ahead.
0: 4-0-8-2-5-9-2-6-4-1.
1: Corioka.